0: quest'abito addosso e faccio la mia figura.
1: Vuol rimanere uritta allor che mi vedrà.
2: Ma zitto!
0: Che qui vieni?
2: Mascondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo, ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi, oh caro, oh bel paese, me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! Ah, sì.

0: questo rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

Corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti.

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla, parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Otteli.
0: Esci, alcuno non entri.
2: Chi mi lascia qui solo?
1: La madonna sarà la cerca.
0: Qui dietro mi porrò.
2: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: bellezza. Io la duomo della vostra morale, del conte, del suo amore.
1: Non ciacun male. A ciascuno i suoi gusti io mi credi, a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro, a un paggio.
0: A Cherubino.
1: A Cherubino. Cherubino d'amore. Cocci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
0: Oh, ma io un'impostura è questa.
1: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono un amico e ad altrui nulla dico. E per voi, per madame, a proposito figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia.
0: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogne sporcendo?
1: Io, in giustizia, quel che copri ovendo, a quel che tutti dicono,

0: Viva!
1: Viva!
0: A la mia gloria di tutti, a di tutti! Viva!
1: Viva!
0: Cade buona Margherita, Margherita! E che tacete?

dica sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfare

letto, il cuore che avanti valor. Canterò, canterò, canterò, sono sotto tutto il tempo, sorrido, canterò, canterò, canterò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, griderò. Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, il cuore che avanti valor. Animando battaglia, vendetta, il cuore che avanti valor.

0: datemi i vostri fiori. Come ora sei, Susanna, e non ti pari che somigli ad alcuno?
1: Al naturale!
2: E il tuo spettaccio, e questi l'ufficiale!
0: Postella!

0: Per buona sorte I vasi erano di creta.
1: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
1: Di galoppo o di passo, buon viaggio.
3: Venite, o belle giovani.
0: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
2: Certamente.
1: E razza di domande.
2: Via, non gli far più botti e non ti intende. Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino!
2: Or ci sei!
1: Che già mi incanta!
0: Non canta no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
2: E lo dice?
0: Sarà! Se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso!
2: Anch'esso?

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E che vorresti balar col piè stravolto? E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Come si chiama?

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: io guardo se quell'etto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, se io mi osservo fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistar meglio in altro

essa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: voi non aprite?
1: Perché da giorni io cavare a parire?
0: Ebbene, lasciate, l'aprire senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Resta ripentaio, non lo damo l'amore.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne lo avrete. Ma rana, eccomi per

0: dir, amor che in cielo mandato strettamente per dovere, questo popolo coloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate, e perché possediate segreti portentosi,
1: sorprendetevi, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina Idotta?
1: Ah?

Dottore, momentino, momentino, momentino. In che modo darsi può te con un riguardo?